Buon pomeriggio, everybody. Welcome to the Italian Carousel Hour. Qui Gioca Poco Greco con la musica selezionata per voi, per la nostra comunità e naturalmente per il vostro godimento. Mondadoro è un paesino nel Lazio dove vive Gianni Morandi. E lui ha scritto questa canzone per parlare del suo paese, Mondadoro. Ed eccovi Gianni Morandi in Mondadoro.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

La Carrà però pensa diversamente di quello che Gianni Morandi ha detto. Noi sappiamo benissimo che la nostra comunità ha sempre cercato di mettere da parte per i figli, per il futuro, per i futuri dei figli, però la Carrà dice no, mi spendo tutto.

E mentre la Carrà cantava Mi spendo tutto, mi è venuto in mente un detto italiano che dice: mia moglie ha le mani bucate. Che significa mia moglie ha le mani bucate? Spende troppo. Ecco perché si dice mia moglie ha le mani bucate, spende troppo. E succede qualche volta. Mentre il quartetto Cetra dice: l'amore non ha tempo.

0: Il mese prossimo, cioè la settimana prossima, inizierà da questa stazione radio, da questo programma, l'iniziativa del retaggio italiano. E sì, parleremo della nostra eccellenza italiana, perché ottobre è il mese della Heritage italiano. È proprio così. E inizieremo con molte cose differenti qui a Carosello Italiano. Nel frattempo portiamo a voi il programma del signor Rubino, Gio Rubino and Company, Liscio Time.
1: Carosello Italiano presenta Liscio Time.

Oltre che alla canzone di Maria, abbiamo Rino Gaetano con Cantava le canzoni.

Olindos presenta una delle classiche canzoni napoletane, perché ogni settimana stiamo portando a voi le famose canzoni di altri tempi, classiche, che sono diventate classiche, e una di queste è Mala Femmina.

Continuiamo con il nostro programma, caro Sergio Italiano, con la musica, musica selezionata per voi. Adesso abbiamo Al mio paese con Serena Brancato.

E noi ritorniamo ad ascoltare musica e canzone dei grandi cantanti italiani come Babi Solo. Eccovi una lacrima sul viso.